Non sarà mai più domani, è da ieri che non vedo l'ora. Ora pensa solo a te.

barriere, ma questo non significa più nulla per oggi. Ma dopodomani sarà meglio.